0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Madrugadas exactas por el 941. En todas partes. Ponte Exa FM.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Escuchaste a Mar López en el 94.1. Pontexa.
2: Este martes y miércoles del